Ave o Maria, piena di grazia. Seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Thank you.